Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Tu per me sei ossessione.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: ora che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

Fazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Un applauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi, strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lagopesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi...

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria alle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: A Radio Puglia sono le 6 e 34 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Lunedì 7 settembre 2026.
5: Mancano 115 giorni alla fine dell'anno.
6: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santa Regina.
5: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Regina. Il nome deriva dall'antico germanico e significa persona perspicace. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
7: Accadde oggi.
5: Il 7 settembre 1893 nasce il Genoa Cricket and Football Club, ritenuta la prima squadra di calcio in Italia, oggi nota come Genoa. Nel suo albo d'oro figurano 9 scudetti, tra cui il primo in assoluto risalente al 1898, 6 campionati di Serie B vinti e una Coppa Italia. Oltre ad aver vinto 2 Coppe delle Alpi, una Coppa Anglo-Italiana e una Coppa dell'Amicizia, il club ha partecipato 2 volte all'Europa League. Nel 2011 il Genoa è stato inserito nell'International Bureau of Cultural Capitals, una sorta di patrimonio sportivo storico dell'umanità in linea con quello dell'UNESCO, e nel 2013 è stato ammesso al Club of Pioneers, l'associazione che raggruppa i club di calcio più antichi del mondo. Attualmente il Genoa occupa l'11° posto nella graduatoria della tradizione sportiva italiana secondo i criteri della FIGC.
7: Chi è nato oggi?
6: Tra i personaggi famosi nati il 7 settembre ricordiamo Dario Argento, Gloria Gaynor, Elia Kazan.
7: Le frasi del cinema.
5: Essere giovani disorienta quasi quanto essere vecchi. Le cose che mi sono successe 50 anni fa le ho più vive nella mente delle cose successe oggi. Dal film Peggy Sue si è sposata.
7: Proverbio del giorno.
6: Sbattendo l'acqua non si ottiene il burro. Proverbio etiope.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
8: Da Roberto, buon lunedì e buon inizio settimana a tutti. Siamo al 7 settembre 2026 e siamo al nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Buone notizie per ciò che riguarda i rapporti familiari e di lavoro, mentre qualche problema potrebbe presentarsi in amore. Comunque non disperate. Con i colleghi di lavoro e i familiari state bene attenti a non prendere però voi l'iniziativa, ma lasciate fare a loro e le soluzioni potranno essere soddisfacenti per tutti. Toro, potrete finalmente assaporare i frutti di scelte anche difficili che siete stati costretti a prendere nei giorni scorsi. A questo punto sta a voi non farvi trovare impreparati di fronte alle novità. Gemelli, la giornata è buona per fare nuove amicizie e se siete single per intrecciare nuove relazioni sentimentali. Se invece siete già impegnati, occhio perché dal partner potrebbe arrivare una proposta che potrebbe farvi davvero piacere. Cancro, è la giornata adatta per chiudere tante situazioni aperte in ogni ambito, professionale o sentimentale. Se fino ad oggi non avete avuto il coraggio di compiere determinate scelte, approfittatene in un senso o nell'altro. Leone, occhio perché in giornata potrebbero verificarsi degli imprevisti che sul momento potrebbero rovinarvi la giornata facendovi prospettare problemi di difficile soluzione, ma non sarà così, non scoraggiatevi quindi. Vergine, attenzione, evitate il più possibile le situazioni che potrebbero essere causa di litigi fra colleghi, familiari o amici. Meglio non intromettersi in situazioni strane o peggio ancora in diatribe tra due amici o parenti perché alla fine potreste essere voi nei pasticci. Bilancia. L'amore potrebbe riservare qualche brutta sorpresa. Attenti a non scherzare troppo con il partner, perché qualsiasi battuta fuori luogo potrebbe essere causa di malintesi difficili poi da chiarire. Lasciate che sia lui o lei a prendere l'iniziativa. Scorpione, siete positivi in tutto ciò che fate perché la giornata è ideale per poter realizzare progetti da tempo in cantiere. Giornata ideale anche per ispirazioni e per intraprendere iniziative che magari fino ad oggi avete tenuto in sospeso perché non troppo convinti. Sagittario, non sempre la soluzione più ovvia potrebbe anche essere la più conveniente. Meglio meditare attentamente sulle scelte, magari intraprendere la strada a prima vista più difficile ma poi quella destinata a rivelarsi più efficace. Capricorno, giornata ottima per chiarire conflitti aperti. Non siate troppo orgogliosi e se necessario rinunciate a parte delle vostre convinzioni. È anche la giornata delle riappacificazioni in ambito lavorativo e anche sentimentale.
9: Acquario, giornata positiva sul lavoro, meno in famiglia. Quindi puntate tutte le vostre energie sul posto di lavoro, senza curarvi troppo di eventuali problemi familiari. Meglio non prendersela per eventuali discussioni con i parenti. Mentre in amore lasciate che ogni situazione si crei spontaneamente. Pesci, la giornata è buona per i colpi di fortuna, pertanto meglio non lasciarsi sfuggire le occasioni. Anche una cosa inaspettata potrebbe cambiare la vita. Andate incontro alle occasioni senza chiedervi troppo se sia il caso o meno di sfruttarle. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ovviamente domani alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì ancora anticiclonico su Puglia e Basilicata. Questo vuol dire una giornata stabile con ampi spazi assolati. I cieli infatti risulteranno sereni e tersi e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Ma il vero protagonista sarà ancora il caldo. Il caldo sarà particolarmente intenso nelle ore centrali della giornata, dove le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi. I valori più elevati si registreranno sulle province di Taranto e Foggia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi, strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano, scalo Potenza, è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lagopesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: Consum Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Sum Up siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Sum Up.
1: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Estrema destra valanga nel Land tedesco della Sassonia Anhalt. AfD vince con il 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, dice il leader Ulrich Siegmund. Affluenza record all'80%, crolla al 18,5% la CDU. Incertezza però sul post-voto. All'AfD manca un seggio per poter governare da sola. In molte città tedesche migliaia di persone in piazza per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra. Preoccupazioni in Europa anche per la tenuta del governo del cancelliere Merz. In Italia Matteo Salvini festeggia l'esito del voto locale. In Germania è la democrazia. Parere opposto per l'altro vice premier Tajani. Pessima notizia. Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 i morti secondo il governo di Beirut. 5 morti, almeno 5 feriti in un incidente aereo all'aeroporto di Miami, un Boeing cargo di Prime Air, la linea di Amazon che arrivava da Puerto Rico, è uscito di pista durante l'atterraggio. Il velivolo ha oltrepassato la pista ed è finito contro diversi veicoli prima di prendere fuoco. Applausi anche per il secondo film italiano in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, The Echo Chamber, di Andrea Pallaoro, dall'ultima sceneggiatura di Bertolucci, con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Sul red carpet, dopo i fratelli Gallagher, anche Ricky Martin, autore e produttore del film di Gael García Bernal, Ombre e l'Agua. Luc Besson, autore di una masterclass, e Wim Wenders, che ha presentato fuori concorso un documentario con tecnologie 3D. Monza in corona Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo su una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, è il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino. Sul podio, alle spalle del leader mondiale, il compagno di scuderia Russell e Verstappen. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì ancora anticiclonico su Puglia e Basilicata. Questo vuol dire una giornata stabile con ampi spazi assolati. I cieli infatti risulteranno sereni e tersi e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Ma il vero protagonista sarà ancora il caldo. Il caldo sarà particolarmente intenso nelle ore centrali della giornata, dove le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi. I valori più elevati si registreranno sulle province di Taranto e Foggia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
3: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
4: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 35 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Lunedì 7 settembre 2026. Mancano 115 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santa Regina.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Regina. Il nome deriva dall'antico germanico e significa persona perspicace. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
1: Accadde oggi.
2: Il 7 settembre 1893 nasce il Genoa Cricket and Football Club, ritenuta la prima squadra di calcio in Italia, oggi nota come Genoa. Nel suo albo d'oro figurano 9 scudetti, tra cui il primo in assoluto risalente al 1898, 6 campionati di Serie B vinti e una Coppa Italia. Oltre ad aver vinto 2 Coppe delle Alpi, una Coppa Anglo-Italiana e una Coppa dell'Amicizia, il club ha partecipato 2 volte all'Europa League. Nel 2011 il Genoa è stato inserito nell'International Bureau of Cultural Capitals, una sorta di patrimonio sportivo storico dell'umanità in linea con quello dell'UNESCO, e nel 2013 è stato ammesso al Club of Pioneers, l'associazione che raggruppa i club di calcio più antichi del mondo. Attualmente il Genoa occupa l'11° posto nella graduatoria della tradizione sportiva italiana secondo i criteri della FIGC.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 7 settembre ricordiamo Dario Argento, Gloria Gaynor, Elia Kazan.
1: Le frasi del cinema.
2: Essere giovani disorienta quasi quanto essere vecchi. Le cose che mi sono successe 50 anni fa le ho più vive nella mente delle cose successe oggi. Dal film Peggy Sue si è sposata.
1: Proverbio del giorno.
3: Sbattendo l'acqua non si ottiene il burro. Proverbio etiope.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, buon lunedì e buon inizio settimana a tutti. Siamo al 7 settembre 2026 e siamo al nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Buone notizie per ciò che riguarda i rapporti familiari e di lavoro, mentre qualche problema potrebbe presentarsi in amore. Comunque non disperate. Con i colleghi di lavoro e i familiari state bene attenti a non prendere però voi l'iniziativa, ma lasciate fare a loro e le soluzioni potranno essere soddisfacenti per tutti. Toro, potrete finalmente assaporare i frutti di scelte anche difficili che siete stati costretti a prendere nei giorni scorsi. A questo punto sta a voi non farvi trovare impreparati di fronte alle novità. Gemelli, la giornata è buona per fare nuove amicizie e se siete single per intrecciare nuove relazioni sentimentali. Se invece siete già impegnati, occhio perché dal partner potrebbe arrivare una proposta che potrebbe farvi davvero piacere. Cancro, è la giornata adatta per chiudere tante situazioni in ogni ambito, professionale o sentimentale. Se fino ad oggi non avete avuto il coraggio di compiere determinate scelte, approfittatene in un senso o nell'altro. Leone, occhio perché in giornata potrebbero verificarsi degli imprevisti che sul momento potrebbero rovinarvi la giornata facendovi prospettare problemi di difficile soluzione, ma non sarà così, non scoraggiatevi quindi. Vergine, attenzione, evitate il più possibile le situazioni che potrebbero essere causa di litigi fra colleghi, familiari o amici. Meglio non intromettersi in situazioni strane o peggio ancora in diatribe tra due amici o parenti perché alla fine potreste essere voi nei pasticci. Bilancia. L'amore potrebbe riservare qualche brutta sorpresa. Attenti a non scherzare troppo con il partner, perché qualsiasi battuta fuori luogo potrebbe essere causa di malintesi difficili poi da chiarire. Lasciate che sia lui o lei a prendere l'iniziativa. Scorpione, siate positivi in tutto ciò che fate, perché la giornata è ideale per poter realizzare progetti da tempo in cantiere. Giornata ideale anche per ispirazioni e per intraprendere iniziative che magari fino ad oggi avete tenuto in sospeso perché non troppo convinti. Sagittario, non sempre la soluzione più ovvia potrebbe anche essere la più conveniente. Meglio meditare attentamente sulle scelte, magari intraprendere la strada a prima vista più difficile, ma poi quella destinata a rivelarsi più efficace. Capricorno, giornata ottima per chiarire conflitti aperti. Non siate troppo orgogliosi e se necessario rinunciate a parte delle vostre convinzioni. È anche la giornata delle riappacificazioni in ambito lavorativo e anche sentimentale. Acquario, giornata positiva sul lavoro, meno in famiglia. Quindi puntate tutte le vostre energie sul posto di lavoro, senza curarvi troppo di eventuali problemi familiari. Meglio non prendersela per eventuali discussioni con i parenti, mentre in amore lasciate che ogni situazione si crei spontaneamente. Pesci, la giornata è buona per i colpi di fortuna, pertanto meglio non lasciarsi sfuggire le occasioni. Anche una cosa inaspettata potrebbe cambiare la vita. Andate incontro alle occasioni senza chiedervi troppo se sia il caso o meno di sfruttarle. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ovviamente domani alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
7: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011.
8: Gialliamo!
9: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
10: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
11: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
12: Com'è romantica la pioggia?
13: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
14: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari, 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
15: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire, via Montesano 7, zona industriale Capurso, info 080 990 1273,
16: www.tecnoresinerl.it.
17: Attenzione!
18: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
17: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
18: E per il trasporto?
17: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
18: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
17: Un mondo avanti.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 70.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
2: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.
3: Hai lasciato le lenti a contatto da me e non so se ci vedi più. Non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood. Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni fa

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e un minuto.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia, Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz. Alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
3: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%, i socialdemocratici crollano al 9%, stesso risultato per la sinistra di Die Linke, poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
2: Monza in corona. Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino. Jenny De Gaetano.
4: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
5: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì ancora anticiclonico su Puglia e Basilicata. Questo vuol dire una giornata stabile con ampi spazi assolati. I cieli infatti risulteranno sereni e tersi e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Ma il vero protagonista sarà ancora il caldo. Il caldo sarà particolarmente intenso nelle ore centrali della giornata, dove le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi. I valori più elevati si registreranno sulle province di Taranto e Foggia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macerie. Macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace con vetrine di satira a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.

0: sarà per me.
1: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno, a Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti Maio Smart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri Maio Smart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.

0: L'almanacco del giorno.
1: Lunedì 7 settembre 2026. Mancano 115 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santa Regina.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Regina. Il nome deriva dall'antico germanico e significa persona perspicace. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 7 settembre 1893 nasce il Genoa Cricket and Football Club, ritenuta la prima squadra di calcio in Italia, oggi nota come Genoa. Nel suo albo d'oro figurano 9 scudetti, tra cui il primo in assoluto risalente al 1898, 6 campionati di Serie B vinti e una Coppa Italia. Oltre ad aver vinto 2 Coppe delle Alpi, una Coppa Anglo-Italiana e una Coppa dell'Amicizia, il club ha partecipato 2 volte all'Europa League. Nel 2011 il Genoa è stato inserito nell'International Bureau of Cultural Capitals, una sorta di patrimonio sportivo storico dell'umanità in linea con quello dell'UNESCO, e nel 2013 è stato ammesso al Club of Pioneers, l'associazione che raggruppa i club di calcio più antichi del mondo. Attualmente il Genoa occupa l'11° posto nella graduatoria della tradizione sportiva italiana secondo i criteri della FIGC.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 7 settembre ricordiamo Dario Argento, Gloria Gaynor, Elia Kazan.
0: Le frasi del cinema.
1: Essere giovani disorienta quasi quanto essere vecchi. Le cose che mi sono successe 50 anni fa le ho più vive nella mente delle cose successe oggi. Dal film Peggy Sue si è sposata.
0: Proverbio del giorno.
2: Sbattendo l'acqua non si ottiene il burro. Proverbio etiope.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Da Roberto, buon lunedì e buon inizio settimana a tutti. Siamo al 7 settembre 2026 e siamo al nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Buone notizie per ciò che riguarda i rapporti familiari e di lavoro, mentre qualche problema potrebbe presentarsi in amore. Comunque non disperate. Con i colleghi di lavoro e i familiari state bene attenti a non prendere però voi l'iniziativa, ma lasciate fare a loro e le soluzioni potranno essere soddisfacenti per tutti. Toro, potrete finalmente assaporare i frutti di scelte anche difficili che siete stati costretti a prendere nei giorni scorsi. A questo punto sta a voi non farvi trovare impreparati di fronte alle novità. Gemelli, la giornata è buona per fare nuove amicizie e se siete single per intrecciare nuove relazioni sentimentali. Se invece siete già impegnati, occhio perché dal partner potrebbe arrivare una proposta che potrebbe farvi davvero piacere. Cancro, è la giornata adatta per chiudere tante situazioni aperte in ogni ambito, professionale o sentimentale. Se fino ad oggi non avete avuto il coraggio di compiere determinate scelte, approfittatene in un senso o nell'altro. Leone, occhio perché in giornata potrebbero verificarsi degli imprevisti che sul momento potrebbero rovinarvi la giornata facendovi prospettare problemi di difficile soluzione, ma non sarà così, non scoraggiatevi quindi. Vergine, attenzione, evitate il più possibile le situazioni che potrebbero essere causa di litigi fra colleghi, familiari o amici. Meglio non intromettersi in situazioni strane o peggio ancora in diatribe tra due amici o parenti perché alla fine potreste essere voi nei pasticci. Bilancia. L'amore potrebbe riservare qualche brutta sorpresa. Attenti a non scherzare troppo con il partner, perché qualsiasi battuta fuori luogo potrebbe essere causa di malintesi difficili poi da chiarire. Lasciate che sia lui o lei a prendere l'iniziativa. Scorpione, siete positivi in tutto ciò che fate perché la giornata è ideale per poter realizzare progetti da tempo in cantiere. Giornata ideale anche per ispirazioni e per intraprendere iniziative che magari fino ad oggi avete tenuto in sospeso perché non troppo convinti. Sagittario, non sempre la soluzione più ovvia potrebbe anche essere la più conveniente. Meglio meditare attentamente sulle scelte e magari intraprendere la strada a prima vista più difficile ma poi quella destinata a rivelarsi più efficace. Capricorno, giornata ottima per chiarire conflitti aperti. Non siate troppo orgogliosi e se necessario rinunciate a parte delle vostre convinzioni. È anche la giornata delle riappacificazioni in ambito lavorativo e anche sentimentale. Acquario, giornata positiva sul lavoro, meno in famiglia. Quindi puntate tutte le vostre energie sul posto di lavoro, senza curarvi troppo di eventuali problemi familiari. Meglio non prendersela per eventuali discussioni con i parenti, mentre in amore lasciate che ogni situazione si crei spontaneamente. Pesci, la giornata è buona per i colpi di fortuna, pertanto meglio non lasciarsi sfuggire le occasioni. Anche una cosa inaspettata potrebbe cambiare la vita. Andate incontro alle occasioni senza chiedervi troppo se sia il caso o meno di sfruttarle. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ovviamente domani alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata.

0: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Nici. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
4: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
3: Dici sul serio?
4: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellarotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!

0: Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo, l'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative für Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elly Schlein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli di AVS è necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A. Il vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso. Al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì ancora anticiclonico su Puglia e Basilicata. Questo vuol dire una giornata stabile con ampi spazi assolati. I cieli infatti risulteranno sereni e tersi e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Ma il vero protagonista sarà ancora il caldo. Il caldo sarà particolarmente intenso nelle ore centrali della giornata, dove le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi. I valori più elevati si registreranno sulle province di Taranto e Foggia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Rewind.

0: Sono la pietra per me.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Gialliamo!
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili.

in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.

0: con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante. Per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: chicco del giorno.
1: Lunedì 7 settembre 2026. Mancano 115 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santa Regina.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Regina. Il nome deriva dall'antico germanico e significa persona perspicace. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 7 settembre 1893 nasce il Genoa Cricket and Football Club, ritenuta la prima squadra di calcio in Italia, oggi nota come Genoa. Nel suo albo d'oro figurano 9 scudetti, tra cui il primo in assoluto risalente al 1898, 6 campionati di Serie B vinti e una Coppa Italia. Oltre ad aver vinto 2 Coppe delle Alpi, una Coppa Anglo-Italiana e una Coppa dell'Amicizia, il club ha partecipato 2 volte all'Europa League. Nel 2011 il Genoa è stato inserito nell'International Bureau of Cultural Capitals, una sorta di patrimonio sportivo storico dell'umanità in linea con quello dell'UNESCO, e nel 2013 è stato ammesso al Club of Pioneers, l'associazione che raggruppa i club di calcio più antichi del mondo. Attualmente il Genoa occupa l'11° posto nella graduatoria della tradizione sportiva italiana secondo i criteri della FIGC.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 7 settembre ricordiamo Dario Argento, Gloria Gaynor, Elia Kazan.
0: Le frasi del cinema.
1: Essere giovani disorienta quasi quanto essere vecchi. Le cose che mi sono successe 50 anni fa le ho più vive nella mente delle cose successe oggi. Dal film Peggy Sue si è sposata.
0: Proverbio del giorno.
2: Sbattendo l'acqua non si ottiene il burro. Proverbio etiope.
0: Avete ascoltato l'Almanacco del giorno.
3: Da Roberto buon lunedì e buon inizio settimana a tutti. Siamo al 7 settembre 2026 e siamo al nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Buone notizie per ciò che riguarda i rapporti familiari e di lavoro, mentre qualche problema potrebbe presentarsi in amore. Comunque non disperate. Con i colleghi di lavoro e i familiari state bene attenti a non prendere però voi l'iniziativa, ma lasciate fare a loro e le soluzioni potranno essere soddisfacenti per tutti. Toro, potrete finalmente assaporare i frutti di scelte anche difficili che siete stati costretti a prendere nei giorni scorsi. A questo punto sta a voi non farvi trovare impreparati di fronte alle novità. Gemelli, la giornata è buona per fare nuove amicizie e se siete single per intrecciare nuove relazioni sentimentali. Se invece siete già impegnati, occhio perché dal partner potrebbe arrivare una proposta che potrebbe farvi davvero piacere. Cancro, è la giornata adatta per chiudere tante situazioni aperte in ogni ambito, professionale o sentimentale. Se fino ad oggi non avete avuto il coraggio di compiere determinate scelte, approfittatene in un senso o nell'altro. Leone, occhio perché in giornata potrebbero verificarsi degli imprevisti che sul momento potrebbero rovinarvi la giornata facendovi prospettare problemi di difficile soluzione, ma non sarà così, non scoraggiatevi quindi. Vergine, attenzione, evitate il più possibile le situazioni che potrebbero essere causa di litigi fra colleghi, familiari o amici. Meglio non intromettersi in situazioni strane o peggio ancora in diatribe tra due amici o parenti perché alla fine potreste essere voi nei pasticci. Bilancia. L'amore potrebbe riservare qualche brutta sorpresa. Attenti a non scherzare troppo con il partner, perché qualsiasi battuta fuori luogo potrebbe essere causa di malintesi difficili poi da chiarire. Lasciate che sia lui o lei a prendere l'iniziativa. Scorpione, siete positivi in tutto ciò che fate perché la giornata è ideale per poter realizzare progetti da tempo in cantiere. Giornata ideale anche per ispirazioni e per intraprendere iniziative che magari fino ad oggi avete tenuto in sospeso perché non troppo convinti. Sagittario, non sempre la soluzione più ovvia potrebbe anche essere la più conveniente. Meglio meditare attentamente sulle scelte, magari intraprendere la strada a prima vista più difficile, ma poi quella destinata a rivelarsi più efficace. Capricorno, giornata ottima per chiarire conflitti aperti. Non siate troppo orgogliosi e se necessario rinunciate a parte delle vostre convinzioni. È anche la giornata delle riappacificazioni in ambito lavorativo e anche sentimentale. Acquario, giornata positiva sul lavoro, meno in famiglia. Quindi puntate tutte le vostre energie sul posto di lavoro, senza curarvi troppo di eventuali problemi familiari. Meglio non prendersela per eventuali discussioni con i parenti, mentre in amore lasciate che ogni situazione si crei spontaneamente. Pesci, la giornata è buona per i colpi di fortuna, pertanto meglio non lasciarsi sfuggire le occasioni. Anche una cosa inaspettata potrebbe cambiare la vita. Andate incontro alle occasioni senza chiedervi troppo se sia il caso o meno di sfruttarle. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ovviamente domani alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata.

0: Cata è cara, direi, molto cara.
1: E ci mancavi solo te stamattina, va. Buongiorno.
0: Per far diventare la giornata cara,
1: no? Sì.
0: No. È cara perché è cara sotto tutti i punti di vista, secondo me.
1: Cara soprattutto sotto l'aspetto economico, perché ultimamente qui non si può comprare più niente.
0: Eh sì, attenzione perché arriva la scuola.
1: Ah, certo.
0: E i libri costano di più anni, sempre di più. Ogni anno i costi salgono, lievitano.
1: E come fanno questi poveri genitori?
0: Per non parlare della benzina,
1: Quello ormai è un tasto dolentissimo, Danny, dolentissimo.
0: Solo i nostri salari non aumentano.
1: Infatti.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346. Perché a Suz tutto è più buono.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto al mio caro amico che oggi fa gli anni, Carlo, il trattorista nostro,
2: Carlo Di Mundo.
1: Carlo Di Mundo, il migliore.
3: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
4: Buongiorno Radio Puglia, oggi abbiamo iniziato a piantare a Vito Calabria. Buona giornata a tutti, vi voglio bene.

0: il tuo spazio da protagonista, spazio mattina in onda già da una mezz'oretta, dalle 9.30 in onda su Radio Puglia fino alle 12.30 questo lunedì in mia compagnia Danny
1: e Arianna. Al 333-166-5757 potrete sicuramente diventare protagonisti appunto di questo spazio mattina scrivendoci o registrandoci un messaggio vocale con dei saluti, degli auguri, sì, per qualcuno, tutto quello che vi passa per la testa. No.
0: Per esempio, ascoltiamo questo vocale.
2: Ciao Radio Puglia, un carissimo saluto a Alberto, Michele, Costantino e Paolo da parte di Tony. Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Un applauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron.
4: Radio Puglia,

0: Radio Puglia sono le ore 10.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
12: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

0: ci arriva un messaggio per Marta della ditta De Marinis. Marta, se sei all'ascolto, sappi che alle tue colleghe tutto quello che hai portato per festeggiare il tuo compleanno è piaciuto particolarmente, tanto che lo vorrebbero rifare, quindi loro ti ringraziano. Salutiamo anche Antonio da Putignano.
1: E adesso a chi

0: domenica. Ieri era domenica. E che hai fatto tu domenica?
1: Io ieri ho fatto un corso di formazione per i bimbi, per il gioco teatro per i bimbi, e poi sono andata un pochino al mare. E ieri sera, tanto per cambiare, una festa. Un anniversario di matrimonio.
0: Ah, ti sei divertito, hai mangiato.
1: Ho mangiato, ho ballato, tutto.
0: Io invece mi sono vista la partita ieri sera. Sono andato anch'io al mare,
1: Bravo.
0: Sono anch'io, e poi ho visto alle 6 la partita della pallavolo femminile, la
1: e
0: finale, la finale contro la Turchia. Avevamo tutta la Turchia contro, c'è cioè il pubblico turchese contro, perché la finale si è disputata a Istanbul.
1: No,
0: non ti dico, ogni volta che doveva battere l'Italia,
1: che combinavano
0: tutti a fischiare, giustamente un po' la squadra
1: giocavano in casa, giustamente
0: squadra italiana un po' influenzata da questa pressione turchese dei tifosi della squadra femminile della pallavolo Turchia. Purtroppo ha perso di poco. Arrivati secondi.
1: Beh, però comunque un ottimo risultato, non primi, secondi, dai, già.
0: Beh, dopo le Olimpiadi.
1: I giochi del Mediterraneo.
0: No, per quanto riguarda la squadra femminile.
1: Ah, la femminile
0: italiana,
1: soltanto, pensavo.
0: Abbiamo vinto le Olimpiadi e i mondiali. Ci mancava l'europeo, ma non siamo riusciti ad arrivare primi, ci siamo accontentati dell'argento.
1: Però complimenti a queste donne pallavoliste molto molto forti, brave.

0: Sono Danny, chiamo da Radio Puglia, mi senti?
1: Dimmi tutto.
0: Benissimo Pietro, ti passo Arianna.
2: Pietro, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Abbiamo saputo che anche se sei al lavoro e stai cambiando le gomme alle macchine, oggi è il tuo compleanno, auguri!
1: Grazie, grazie.
2: Questo pensiero speciale, questa sorpresa arriva da tuo cugino Giovanni.
1: Io immaginavo,
2: ecco,
1: una cosa del genere.
2: E ci ha scritto proprio questo: sta cambiando le ruote alle macchine, però auguri.
1: Ti ringrazio.
2: Come sta andando questa
1: ringrazio
2: giornata?
1: Tutti.
2: C'è tanto lavoro da fare oggi?
1: Ogni giorno qua si lavora sempre assai.
2: Meno male che ci siete voi, che ci salvate. Altrimenti
1: grazie.
2: Non so dove finiremmo con le macchine. Auguroni Pietro, buon compleanno.
1: Grazie mille,
2: ciao,
1: buona giornata.
2: Anche a te, ciao.
1: Radio Puglia.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Antonella da Conversano, vorrei fare tantissimi auguri a Marta. Ciao Marta, auguri.
1: Vogliamo salutare il nostro responsabile Dorian, dalla squadra di Rosario.

0: Buongiorno Radio Puglia, da Giacomo, salutami a Robertino. Robertino, sei al fresco oggi? Noi siamo sotto il sole, vai!
1: Radio Puglia.

Se vuoi esprimere un pensiero speciale attraverso Radio Puglia, invia un vocale al 333 166 57 57.

0: Matteo, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, chi è?
0: Ci
1: Mi dica.
0: senti? Io sono Arianna, buongiorno. Ti chiamiamo da Radio Puglia perché c'è una sorpresa speciale per il tuo compleanno.
1: Mi dispiace, non è oggi il mio compleanno.
0: Non è oggi il tuo compleanno e ci hanno detto male.
1: Sì, mi dispiace
0: Fai
1: tantissimo.
0: parte della squadra dei colleghi H di Gioia?

0: Ascolta, da Milano ci è arrivata una bellissima foto di famiglia, stupendi. Allora Gianluca,
1: grazie.
0: Preparati perché ci sono delle parole stupende per te da parte di tua moglie Sara. Sara ci dice che tu sei un marito e un papà speciale, che non avrebbe potuto desiderare di meglio, che sei stupendo e ti fanno tanti auguri anche le tue bimbe Maria Sole e Penelope. Tanti auguri Gianluca!
1: Grazie, grazie mille, grazie mille.
0: Che grazie, fai oggi? Che si fa al nord?
1: Niente, niente, oggi noi giornata noiosa al lavoro.
0: Aia.
1: Niente di che.
2: Giusto, giusto, giusto, soprattutto quando è lunedì.
0: Ecco, infatti.
1: Quando è lunedì.
0: Lunedì di settembre, dopo l'estate.
1: Lunedì di settembre.
0: Pesano ancora
1: così,
0: di più.
1: Amen.
2: Hai fatto le ferie?
1: Sì, sì, sì, abbiamo fatto ferie ad agosto con le bambine, molto tranquillo, dai.
2: Perfetto. Quindi tornare al lavoro non è facile.
0: È dura, è dura.
2: Settimane così. Teniamo duro!

0: Pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi

0: Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Com'è romantica la pioggia?
2: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.

allora un carissimo saluto a Alberto, Michele, Costantino e Paolo da parte di Tony. Ciao a tutti.

le colleghe di Marta di Castellana. Ha risposto dicendo che vi ringrazia, ringrazia Antonella e tutte le colleghe, e che questo complimento si può rifare quando volete, non ci sono problemi, lei riporta tutto. Al 333-166-5757 potete fare una dedica speciale a qualcuno, anche voi, o semplicemente mandare un

0: tornato, si sta facendo risentire, lui è Ligabue con la sua novità musicale, Qualcosa per te.
1: Intanto io saluto tutti coloro che stanno lavorando nei campi, quali? Non di calcio!
0: I campi, vi racconta!
1: Nei fondi!
0: Nei fondi!
1: Non nei fondi! Nel terreno!

0: saluto tutti coloro che hanno scritto su WhatsApp augurandoci un buongiorno, mandandoci delle foto anche da dove stanno lavorando. Per esempio, c'è chi sta raccogliendo le mandorle, c'è chi sta tagliando i succhioni, sai, i succhioni.
1: Che sono?
0: I succhioni, i sopacavad.
1: Ah! Come, che non so cosa sia le sopacavad, cioè
0: sono quei rametti che tu vedi che crescono dalla base dell'albero.
1: Okay.
0: Un ulivo? Immagina,
1: sì,
0: l'ulivo?
1: Sì, sì.
0: Non hai mai visto un ulivo con dei rametti che partono da sotto?
1: Sì.
0: E quelli sono i succhioni. I succhioni sopra cavada.
1: Attenzione, qui si scoprono attenzione. Cose nuove.
0: Oltre a queste pratiche in campagna, c'è chi ha iniziato la vendemmia. Di già. Ebbene sì. Ciao a tutti. Buongiorno da Radio Puglia.
1: E invece vorrei dire a tutti i distratti che attraversano la strada con il telefonino in mano, occhio, perché tra un po' questa distrazione potrebbe costarvi molto molto cara. Sta aumentando tutto e aumenta anche questo.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
10: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
11: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini analergici, in lana, lattice e memory foam.
10: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: tratte. Cercate appunto di guardare quando attraversate la strada, perché nel nuovo codice della strada c'è una nuova regola che però non è ancora stata approvata, ma potrebbe essere approvata a breve, cioè quella di far pagare una multa da 75 euro a chi attraversa la strada con il telefonino in mano, con lo smartphone, con il tablet, con un computer, con qualsiasi dispositivo che distragga l'attraversamento. Perciò d'ora in poi iniziamo ad abituarci a questo,
1: ecco.
0: Perché se davvero dovesse arrivare, io credo che di multe ne fioccherebbero, Danny. Siamo in tanti
2: distratti. Più che altro se dovete prendere il telefonino in mano, guardatevi attorno.

0: Emiliano da Bari e anche tutto lo staff di Mela Bacio che ci ha mandato un video di una mela spettacolare. Salutiamo anche Vito da Martina Franca che sta lavorando nei campi in mezzo alla polvere, e Filomena da Fasano saluta il suo grande amore Angelo di Noi Cattaro. Invece c'è zia Rita da Putignano che fa tanti tanti auguri di buon compleanno a sua nipote Sara per i suoi 16 anni e un abbraccio fortissimo a lei da tutta la sua famiglia.
1: Spazio Mattina, Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
4: Stesen.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 4143. Amoruso Traslochi.it.

merita tutta la squadra a cavallo. Federica dalla Masseria Serritella di Castellana salute e augura buona giornata a Francesco Dioguardi e Gianfranco Mastronardi. Ciao Federica!

Pasquale da Castellana saluta tutti i dipendenti del vivaio Fortunato che sono impegnati in questo momento nell'innesto delle migliori piante da frutto del mondo. E c'è in particolare un abbraccio al grande maestro Franco.

0: A New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 57 57 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: rincarichi, di tutto quello che comporta la ripartenza di settembre.
1: Con la benzina che, il costo della benzina che sale sempre più.
0: È aumentato, Dani, del 22%. Non si tratta di poco, eh.
1: E oltre... In questi giorni credo che ci saranno aggiornamenti sui costi del petrolio.
0: Sicuramente, come tutto sta aumentando tutto, di conseguenza, oltre alla benzina, per quanto riguarda le auto, c'è anche il premio medio nazionale che sta aumentando dell'RC Auto, quindi c'è un aumento del 3,7%. Io me ne sono accorta quando sono andata a pagare l'assicurazione. Effettivamente aumenta anche lì. Per non parlare poi dei trasporti, tra febbraio e luglio c'è stato un aumento del 5,4% in Italia di aerei, di trasporto pubblico. E poi le bollette maledette. Un aumento del 27% per quanto riguarda l'elettricità e il 43% del gas. Preparati, perché tra

0: Io non sapevo,
1: certo,
0: quello. Cioè, beh, per esempio, no? Se tu trovi un animale purtroppo morto per la strada senza microchip, questo animale è di proprietà del comune, quindi il comune sostiene le spese dello smaltimento della carcassa.
1: Se invece è il microchip, che succede? Sì,
0: è il possessore, quindi il proprietario dell'animale sarà a pagare. Ma dove stiamo? Ma mettiamolo sottoterra!
1: Bene, ma non è finita qui, perché qui c'è la siccità che ha ridotto la produzione del 20-25%, aumentano anche le patate e le uova, non possiamo neanche mangiare più queste cose.

0: hai scritto questo brano nel 1984 dicendo che l'estate sta finendo, ma sappi che siamo nel 2026 e l'estate non finisce mai, non finirà mai. Danny, rassegnati, fino a dicembre continuerai ad usare il ventaglio per sventolarti.
1: Chi lo dice?
0: Lo dice l'ONU, sta lanciando un allarme perché il pianeta è in pericolo. A quanto pare questo fenomeno che si chiama El Niño, questa ondata di calore esagerata, sta rovinando il pianeta. Farà ancora più caldo, saranno in aumento la siccità, le inondazioni. Pare che negli ultimi 50 anni non ci sia mai stato un riscaldamento globale come questo.
1: Eh beh, certo, in Cina è voglia ad emissioni.

0: se ne fotte.
1: E quindi continuiamo.
0: Del mar, chi se ne fotte.
1: Certo, continuiamo a pagare le bollette, tanto stanno aumentando. Continuiamo ad accendere i condizionatori,
0: sì,
1: a casa fino a dicembre.
0: Chi paga qua?
1: Tu.
2: Io non so più.
0: Che fastidio, che fastidio.
1: Che fastidio, dito nella piaga, lo dicono anche loro e lo

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina.
2: Sono passate 2 ore dall'inizio di Spazio Mattina con Danny
3: e Arianna.
2: Saremo insieme un'altra ora fino alle 12.30, poi la diretta di Radio Puglia con la compagnia vocale continua nel pomeriggio dalle 15 alle 18
3: con Pomeriggio Ner.
2: In voce oggi c'è Giulia, mentre alle 18 alla fine di Pomeriggio Ner cosa c'è? C'è la ranking song, la replica della classifica di Radio Puglia, classifica delle canzoni, 20 canzoni più suonate, più trasmesse su Radio Puglia nella settimana scorsa. Nel frattempo Danny e Arianna aprono un siparietto dedicato a tutti coloro che in questo momento vorrebbero sentire su Radio Puglia la loro canzone preferita.
3: Al 333-166-5757 potrete appunto richiedere il vostro brano preferito.
2: Sì, perché già da stamattina molti hanno segnalato dei gusti musicali che, ahimè, nel mentre, nelle 2 ore non siamo riusciti ad accontentare, perché abbiamo una nostra playlist da rispettare. Però da adesso fino a 5 minuti, quindi alle 11.30 chiudiamo questo jukebox, quindi avete da adesso solo 5 minuti di tempo per indicare il titolo della canzone e sperare che venga trasmessa su Radio Puglia attraverso WhatsApp, mandando un vocale o scrivendo il messaggio con il titolo della canzone
3: al 333-166-5757.
4: È il momento del jukebox in radio. Al 333-166-5757 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
6: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
11: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
12: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
11: Dici sul serio?
12: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al Soccorso Stradale H24. 366 86 57 089.
13: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: come si dice, ecco. Io parlo.
1: Allora, Antonia, siamo un attimo in diretta. Arianna, c'è Antonia da Polignano che ha bisogno di sfogarsi qualche secondo perché le è successo qualcosa di un po' scomodo, vero Antonia? Antonia, mi senti un attimo? Mi senti Antonia? Dimmi.
0: Vuoi bene? Scusa, Dan, non mi dire il nome mio.
1: No, sì, allora, lei, ma lei, ma il tuo nome non è Antonia,
2: è Francesca.
1: Il tuo nome è Francesca. Allora, Francesca, cosa ti è successo, Francesca?
2: Francesca, vai. Dici tutto, raccontaci.
0: No, perché tutti mi vogliono alzare le mani e non è giusto.
1: Cosa non è giusto?
0: La persona può stare tranquilla in piazzetta. Devi venire tu e mi alzare le mani. Dove siamo qua? E io sono andata ai carabinieri.
1: Hai fatto
0: e
1: bene.
0: Invece tutto.
1: Hai fatto bene. Beh,
0: sì. Sì. Questo. Perché troppa delinquenza. Guarda, non è bisogno che bisogna ridere. Non c'è da ridere qua.
1: Sì.
0: Non c'è da ridere.
1: Certo, certo.
0: Ora, ragione siamo?
1: Ti è capitato sulla pelle. Ti è capitato sulla pelle questo.
0: Esatto. Hai visto tu, quando uno sa ragionare? Hai visto? No, che tu mi hai devi dire a me. No, sei zitto, sono sempre ragazzi. Che l'ha detto a te?
1: Sono sempre ragazzi. No.
0: Ho ragione? So ragionare, sì o no?
2: Certo, certo,
1: questo
2: assolutamente.
1: È un segnale, quello di Francesca da Polignano, per avvisare tutti coloro che hanno dei problemi di delinquenza con qualcuno di provvedere, andare dai carabinieri, dalla polizia municipale e
2: denunciare il fatto. È giusto,
1: grazie,
2: è giusto.
1: Antonia, grazie mille. Sì, perché capiamo che Antonia sta un po' nervosa per quello che le è successo. Beh, noi lo sappiamo che la criminalità è aumentata, lo dicono i giornali, non lo diciamo noi, vero Arianna?
2: Giusto.
1: Ne parlammo tempo fa di questo. Bene, ringraziamo la nostra Francesca da Polignano per la...
0: Non dobbiamo dire sempre,
1: però dobbiamo anche mandare un bel po' di musica per rallegrare la giornata.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo.
3: A inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone africano sulle regioni di sud-est, il tempo si mantiene asciutto, ben assolato e con ancora caldo di piena estate. In particolar modo sul Foggiano i picchi più elevati saranno prossimi ai 35-36 gradi. La giornata di domani sarà ancora ampiamente soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi. Tuttavia nel corso del pomeriggio sera tra Basilicata e Puglia si attiveranno locali disturbi, soprattutto sull'Appennino, e si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco. Ventilazione per lo più debole o assente. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Puglia.

0: Vai, sì.
1: Ci arriva una prima lamentela fra le tante che sicuramente riceveremo per questi rincari maledetti.
2: Tenni, stamattina sono andato a pagare 101 euro di luce. Quella si può cambiare più.
1: Ecco, ecco, eccone una. E allora, vogliamo sapere da voi, ma qual è quella cosa che avete già visto aumentare? Qual è quella bolletta, quel pagamento che già rispetto a qualche mese fa avete visto che è salito alle stelle? Al 333 166 5757 condividete con noi questa notizia.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
8: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
9: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
8: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66. 1, 2, 3, 4.

0: Settembre, mese di ripartenze e mese anche di rincari. Si riparte e si paga sempre più. Abbiamo chiesto a voi qual è quella cosa che avete notato che è particolarmente aumentata in quest'ultimo periodo. E Paolo da Conversano ci ha detto che ha pagato una bolletta della luce esagerata. C'è Raffaele che invece ci dice tutto ormai, qualsiasi cosa, non c'è niente che non sia aumentato. E poi c'è Enza da Gioia che ci racconta quello che invece è aumentato per lei.
1: Marianna, allora sicuramente la benzina, vista la situazione internazionale, però almeno qui nel comune di Gioia è aumentata tantissimo la Tari, nonostante la differenziata, nonostante tutte le accortezze di noi abitanti ad uscire le pattumelle ogni sera, c'è stato un aumento del 17%. Adesso è arrivato un acconto, giusto per come dire alleggerire la pillola, e poi a dicembre ci sarà il saldo, non so se con ulteriore aumento. Quindi a primo impatto la Tari e poi a successione i beni generi alimentari dovuti al rincaro della benzina.
0: Ovviamente, benzina, Tari, cibo, tutto. Ha ragione Raffaele, sta aumentando proprio tutto.
2: Però mi sorge una domanda. Che faccio a te e anche a tutti gli altri? Qual è quella cosa che non vorresti invece pagare? Per niente!
0: Posso dirtelo?

0: fastidio pagare.
1: L'immondizia non mi va di pagare, perché non mi va di pagare qualcosa che devo buttare.
0: Giusto Antonio, giusto, dobbiamo buttare, dobbiamo anche pagare per buttare. Poi c'è Raffaele che scherza dicendo che lui dà fastidio pagare la birra, ma mi dispiace Raffaele, quella la devi pagare. E Giacomo da Monopoli ci scrive che a lui dà fastidio pagare pannolini per bambini e assorbenti per donne. Ha ragione, infatti in tanti posti, in tante città, gli assorbenti e credo anche i pannolini sono diventati gratuiti per le donne.
2: È vero.
0: Sì, gli assorbenti sì.
2: Invece a noi costano un sacco.
0: A noi costano un sacco.
2: I pannolini, mamma.
0: Maledetti. E poi c'è chi dice che oltre a pagare le tasse, le bollette, il bollo delle macchine, quelli non si dovrebbero pagare. E ha ragione, perché anche il bollo, Anna ce lo scrive, il bollo. Ma perché dobbiamo pagare per avere il possesso di una macchina? Cioè, ma io non lo so. L'abbiamo
2: solo comprata, comprata,
0: paghiamo l'assicurazione, rischiamo sulla strada. Dobbiamo anche pagare per avere
2: la macchina. No, dobbiamo verificare meglio, una ricerca più approfondita per capire la ragione di questo bollo.

0: ultimi minuti per rispondere a questa domanda: qual è quella cosa che tu non pagheresti allo Stato o al privato per nessuna ragione, perché non trovi alcun senso? Qual è quella cosa che non pagheresti mai? Al 33. E la risposta va consegnata su WhatsApp, giusto?
1: Dico giusto, bene, benissimo. Al 333-166-5757.
2: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: pietra per me. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: una canzone che critica un po' l'Italia. In Italia, il titolo di questa canzone del 2008, rivisitazione fatta con Gianna Nannini, Fabri Fibra e Gianna Nannini. In Italia.
1: In Italia paghiamo il bollo, solo in Italia. Ma perché si paga questa tassa? Sì, perché all'estero no. Si paga perché possiedi appunto un'automobile, indipendentemente dal fatto che tu possa utilizzarla poco o per niente. È un tributo regionale, quindi l'importo dipende dalla potenza del veicolo, dalla classe ambientale e dalla regione di residenza. Si paga semplicemente perché lo possiedi, e questo, non c'è una motivazione. Hai un'auto, devi pagare il possesso, non la strada, l'utilizzo che fai, ma il possesso di questa macchina.
0: Le contraddizioni italiane, ecco, ecco.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Nunzia da Trizzanello. Anche a me non piace pagare il bollo alle auto, perché le strade sono impraticabili, sono tutte rotte.
3: 6, 5, 7, 5,
4: buongiorno, io l'unica cosa che non pagherei, sono tante le cose, ma è l'autostrada. Cioè, perché dobbiamo pagare l'autostrada noi che le altre nazioni non si pagano?
1: Ecco appunto, e infatti Anna ci diceva proprio questo, cioè che solo in Italia si paga. Anche ad Antonietta dà fastidio pagare il bollo, mi sa che anche a me, e mi sa che siamo in tanti ad avere questo fastidio. Però non c'è soltanto il bollo, c'è qualcuno che parla anche del canone Rai, che dice che è una rapina. Antonella da Conversano e anche Candida. Lucia da Bari lamenta il fatto che si paghino le medicine, le visite mediche, gli interventi, soprattutto per chi non ha la possibilità di pagarle. Quindi lei dice, almeno per chi ha poche possibilità economiche, non lasciateli star male, aiutateli e non fate pagare le medicine e gli interventi.
0: Poi, per non parlare delle visite mediche, che per fare con la mutua bisogna aspettare un anno.
1: Un anno.
0: Dimmi a me, uno che ha problema allo stomaco, deve fare la coloscopia, muore.
1: Niente, non
0: ce
1: la fa.
0: Nel frattempo si formano tumori o qualcosa di grave nel nostro organismo, affinché noi possiamo approfittare del sistema sanitario italiano, quello statale. No, però, allora, se hai problemi, fai in fretta.
1: Niente, arrangiati.
0: Devi pagare il triplo, quadruplo per fare la visita al più presto.
1: Se non puoi farla, appunto, ti arrangi.

illusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni. Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

0: culo tutto il resto.
1: No, non mi chiamo Daniele. Io vorrei dire solo una cosa. Per il bollo della macchina va bene, diciamo che è un bene di lusso, perché uno che si muove deve prendere la macchina, è come se è lusso è la macchina. Ma la tassa dell'immondizia non vedo perché la devo pagare se io faccio la differenziata. Non serve più pagarla. Purtroppo questo è il nostro stato e dobbiamo, tra un po' pagheremo anche l'aria che respiriamo. Buongiorno e buon proseguimento.
2: Ha ragione, perché come diceva qualcuno prima, ma perché devo pagare per buttare qualcosa? Io la sto buttando e la devo pagare. Ci sta, a maggior ragione appunto se ci dedichiamo tutti a fare la differenziata. Sarebbe il caso di almeno agevolare, anche perché a quanto pare è aumentata anche la Tari, perciò questa è un'altra cosa molto fastidiosa, così come per Angela da Locorotondo è fastidioso pagare l'IMU su un pezzo di terra edificabile, ma sono 10 anni che non vede edificare assolutamente niente.

0: pietra per me.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
8: Radio Puglia.

0: diretta. Ciao Enea.
1: Ciao.
2: Oh, piccolino, buongiorno. Enea, buon compleanno a te.
1: Grazie.
0: Dove sei?
1: A casa a giocare.
0: A giocare? Quando si va a scuola?
1: Ho giocato un giorno di ferie perché oggi è il mio compleanno.
0: Ah, vedi, hai fatto questa.
2: Un giorno di ferie.
0: La scuola materna è aperta da giorni già.
2: Ma Enea compie 7 anni, mi sa che inizia le scuole elementari, giusto?
1: Sì.
2: Oh, ma il primo anno? È il primo anno di scuola. Ah, secondo anno.
1: Seconda
2: elementare. Bene, allora.
0: Quindi si va già a scuola, alle elementari,
2: Tu dove abiti, Enea? In che paese?
1: Leicastro.
2: E a Noicastro è già iniziata la scuola?
1: Lunedì. Lunedì prossimo, quindi.
2: Un'altra settimana, dai.
0: Dai, dai.
2: Un'altra settimana di ferie, come hai detto tu.
0: Anche domani puoi stare in ferie, fino a lunedì, né? Tranquilla, Enea.
2: Enea, tanti auguri dalla tua mamma e dal tuo papà e da tutti noi di Radio Puglia. Ti mandiamo un bacio grande.
0: Buon divertimento, ciao Enea.

0: Alpi alle Ande, una voce si spande. Radio Puglia, sei grande.
1: Radio Puglia è una bomba.
2: Vai Radio Puglia! Accendi tutto il gas, la musica!
3: Radio Puglia, come un'accetta siete, spaccate!

Mi rivolgo ad una certa Giusy che ha un marito che si chiama Gabriele. Giusy, tuo marito ci tiene a farti tanti tanti auguri di buon anniversario, perché sono 8 anni di matrimonio, ma 19 che vi sopportate. E lui ti dice che sei una donna fantastica e che ti ama come il primo giorno. Auguroni! Francesca da Noci manda un bacio alla sua mamma Birna e ci tiene a dirle che sei una bravissima mamma.

Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare Robertino, uomo da bocca, la faccia chiù. Dove stai? Al mare? Al mare stai. Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare Robertino, uomo da bocca, la faccia chiù. Dove stai? Al mare? Al mare stai.

0: aria New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it.
1: Stiamo per salutarci, ma prima di andar via vorrei fare io due saluti. Uno è mandare un bacio a Giada di Castellana e poi devo salutare Franco di Rutigliano e tutta la banda di matti con i quali ha festeggiato il suo compleanno venerdì. Venerdì sera a Radio Puglia ha fatto animazione ad un 60 anni di un festeggiato di Rutigliano e credetemi, mi hanno fatto volare in tutti i sensi. Un bacio a tutti, ciao!
2: Eh sì, Radio Puglia offre anche questo servizio, l'animazione per la tua festa, per qualsiasi tipo di evento, anche se parliamo di un evento pubblico, cioè quelli che si svolgono in piazza,
1: nelle sagre, nelle feste di paese,
2: durante qualsiasi manifestazione. Noi siamo al vostro fianco per consigliarvi l'animazione migliore.
1: Buon pranzo a tutti da Arianna e Danny e buon proseguimento di giornata. Ciao!
2: Però non andiamo.
1: No, non se ne vuole andare.
2: Non andiamo via adesso perché durante la pubblicità ci tocca anche un trend. Sì, perché faremo un trend, faremo un
1: Devo
2: balletto.
1: Devo fare uno spoiler, Danny. Un mi sa che ti devi togliere la maglietta.
2: Va bene, volentieri, volentieri.
1: Preparatevi, ne vedrete delle belle.
2: Nei prossimi giorni quindi potrete vedere sui social i nostri volti mentre facciamo un trend che ancora non so qua di cosa si tratta.
1: La sorpresa. Dovrei fare qualcosa. Io insieme a te.
2: Io posso fare, io non mi innamorerò, però mi sta piacendo, prendo un lampo e me lo.
1: Troppo facile. No.
3: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
8: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
9: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
10: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
11: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
10: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
12: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
7: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
7: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
9: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
10: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
11: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno. Intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
2: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezze consensi e crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
1: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo: Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: L'Inter, campione d'Italia in annellata di remontata, la terza vittoria su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal. Emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese-Lazio e bianco-celesti di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia Meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo.
5: A inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone africano sulle regioni di sud-est, il tempo si mantiene asciutto, ben assolato e con ancora caldo di piena estate. In particolar modo sul Foggiano i picchi più elevati saranno prossimi ai 35-36 gradi. La giornata di domani sarà ancora ampiamente soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi, tuttavia nel corso del pomeriggio sera tra Basilicata e Puglia si attiveranno locali disturbi, soprattutto sull'Appennino, e si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco. Ventilazione per lo più debole o assente. Ulteriori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70ª edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
3: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Gialliamo!
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
7: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
6: Dici sul serio?
7: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al Soccorso Stradale H24. 366 86 57 089.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20 26.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 7 settembre 2026.
2: Mancano 115 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santa Regina.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Regina. Il nome deriva dall'antico germanico e significa persona perspicace. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
0: Accadde oggi.
2: Il 7 settembre 1893 nasce il Genoa Cricket and Football Club, ritenuta la prima squadra di calcio in Italia, oggi nota come Genoa. Nel suo albo d'oro figurano 9 scudetti, tra cui il primo in assoluto risalente al 1898, 6 campionati di Serie B vinti e una Coppa Italia. Oltre ad aver vinto 2 Coppe delle Alpi, una Coppa Anglo-Italiana e una Coppa dell'Amicizia, il club ha partecipato 2 volte all'Europa League. Nel 2011 il Genoa è stato inserito nell'International Bureau of Cultural Capitals, una sorta di patrimonio sportivo storico dell'umanità in linea con quello dell'UNESCO, e nel 2013 è stato ammesso al Club of Pioneers, l'associazione che raggruppa i club di calcio più antichi del mondo. Attualmente il Genoa occupa l'11° posto nella graduatoria della tradizione sportiva italiana secondo i criteri della FIGC.
0: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 7 settembre ricordiamo Dario Argento, Gloria Gaynor, Elia Kazan.
0: Le frasi del cinema.
2: Essere giovani disorienta quasi quanto essere vecchi. Le cose che mi sono successe 50 anni fa le ho più vive nella mente delle cose successe oggi. Dal film Peggy Sue si è sposata.
0: Proverbio del giorno.
3: Sbattendo l'acqua non si ottiene il burro. Proverbio etiope.
1: Avete ascoltato l'Almanacco del giorno.

0: sembra per me.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Ti senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 999 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
5: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Radio Puglia News.
1: Ben trovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro, l'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo.
3: A inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone africano sulle regioni di sud-est, il tempo si mantiene asciutto, ben assolato e con ancora caldo di piena estate. In particolar modo sul Foggiano i picchi più elevati saranno prossimi ai 35-36 gradi. La giornata di domani sarà ancora ampiamente soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi. Tuttavia nel corso del pomeriggio sera tra Basilicata e Puglia si attiveranno locali disturbi, soprattutto sull'Appennino, e si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco. Ventilazione per lo più debole o assente. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: La radio che spinge, Radio Puglia.
5: What

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Una sola azienda, tante soluzioni.
6: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
9: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
0: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: visto a lei, ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: L'almanacco del giorno. Lunedì 7 settembre 2026. Mancano 115 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Santa Regina.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Regina. Il nome deriva dall'antico germanico e significa persona perspicace. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 7 settembre 1893 nasce il Genoa Cricket and Football Club, ritenuta la prima squadra di calcio in Italia, oggi nota come Genoa. Nel suo albo d'oro figurano 9 scudetti, tra cui il primo in assoluto risalente al 1898, 6 campionati di Serie B vinti e una Coppa Italia. Oltre ad aver vinto 2 Coppe delle Alpi, una Coppa Anglo-Italiana e una Coppa dell'Amicizia, il club ha partecipato 2 volte all'Europa League. Nel 2011 il Genoa è stato inserito nell'International Bureau of Cultural Capitals, una sorta di patrimonio sportivo storico dell'umanità in linea con quello dell'UNESCO, e nel 2013 è stato ammesso al Club of Pioneers, l'associazione che raggruppa i club di calcio più antichi del mondo. Attualmente il Genoa occupa l'11° posto nella graduatoria della tradizione sportiva italiana secondo i criteri della FIGC. Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 7 settembre ricordiamo Dario Argento, Gloria Gaynor, Elia Kazan.
1: Le frasi del cinema. Essere giovani disorienta quasi quanto essere vecchi. Le cose che mi sono successe 50 anni fa le ho più vive nella mente delle cose successe oggi. Dal film Peggy Sue si è sposata.
3: Proverbio del giorno.
2: Sbattendo l'acqua non si ottiene il burro. Proverbio etiope.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Radio Puglia. Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: solo la pietra per me.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social! Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
6: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: pomeriggio, buon pomeriggio a tutti voi, sono le 15.03 minuti, eccoci, siamo in diretta, Giulia e
1: ciao,
0: Antonio.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao Antonio, DJ Bianco dall'altro lato del vetro, sempre qui su Radio Puglia.
1: Ricordiamo subito le nostre coordinate per mettervi in contatto con noi.
0: Eccole qui, 333-166-5757, il nostro numero, la linea diretta WhatsApp, oppure 080-496-8541 per chiamarci in diretta.
2: Te ne vai quando non c'è più niente di me.
3: Radio Puglia.

0: 16 marzo, Laura Pausini insieme alla Achille Lauro. Giulia.
1: Se fosse il 16 marzo probabilmente non avremmo ancora queste temperature. Ora mi rendo conto che probabilmente stanno diventando un po' tutti uguali i nostri inizi di pomeriggi, perché parliamo sempre del tempo. Però d'altronde voglio dire, siamo al 7 di settembre, ma è un po' di autunno, no? Voglio dire, vabbè, comunque c'è gente, c'è gente che sta andando al mare, fate bene perché, come si dice, il mare migliore è quello di settembre, giusto?
0: E anche quello di ottobre.
1: Ah, e dai, dobbiamo andare.

0: pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici.
1: E quindi?
0: Ciac, motore.
2: Ecco, stavo ascoltando fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo secondo. Questa è la novità di Gianni Morandi. In pratica ha messo insieme un po' tutti i suoi grandi successi, è così?
1: Sì, ha fatto...
2: Infatti questo brano si chiama Monghi d'Oro, che dovrebbe essere, anzi lo è, il paese proprio nativo di Gianni Morandi. Va bene,
1: come si dice da noi, ha fatto una cialletta.
2: Questo sempre a proposito, no, del caldo. Per chi non è pugliese, no, la cialletta, spieghiamo, no, è quella che a Roma o comunque in altre parti d'Italia viene chiamata panzanella, ecco, quindi il pane raffermo con i pomodori, magari un po' di cipolla, di cetriolo, vabbè, mo mi sta venendo fame di nuovo. un caffè, portateci un caffè. Sono le 15:14 minuti e subito dopo di noi la pubblicità.
1: Certo.
2: Radio Puglia. Radio Puglia.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
10: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
11: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!

0: adesso Serena Brancale, Levante e Delia. Dicevo, adesso Serena Brancale, no? Levante e Delia dovrebbero fare un pezzo quando ritorno a Milano, perché dopo aver passato le ferie in Puglia.
1: No, scusami, non avevo capito. Pensavo
0: vabbè, diciamo che il buon DJ Antonio, DJ Bianco qui, ha bisogno delle ferie, questa è la verità. Questa è la vera verità. Diamo delle ferie a quest'uomo.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. Pizzeria e braceria La Fenice.
10: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
9: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
10: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
9: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
11: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
12: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
13: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
12: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: come va? Come va? Lo chiediamo anche a voi.
1: Tutto
0: questi...
1: okay, tutto okay.
0: Questi erano i The Colors con Pronto Come Va. Fatecelo sapere al 333-166-5757 come ha fatto la nostra amica Maria da Capurso che ci sta ascoltando da sotto al casco. Il
1: in
0: casco?
1: Che senso?
0: Eh sì, il casco, quello dei parrucchieri.
1: No, in realtà
0: non credo che sia sotto al casco, perché diversamente non potrebbe ascoltarci, però ci ha scritto che sta dal parrucchiere. Allora, Maria, facci sapere, è un taglionetto, una, non so, una tinta, facci sapere. Intanto non siate esibizionisti, anzi no, siatelo, esibizionista Annalisa.
2: Radio Puglia.

0: Vabbè, ci divertiamo così, ci divertiamo con poco.
1: Manco
0: noi,
1: la
0: eh?
1: Bocca di aprire.
0: Annalisa alle 15:35 minuti qui su Radio Puglia. E adesso ci ascoltiamo Daniele Silvestri, La Paranza.

0: simpatica questa canzone.
1: Bella, sì, bella, sì. Ieri poi abbiamo avuto il piacere e l'onore di conoscere dal vivo Daniele Silvestri.
0: E com'è?
1: Ha concluso il suo concerto proprio con questa canzone, La Paranza. Eravamo a Polignano e com'è? Devo dire, è un po' invecchiato come anche noi, fra l'altro. Però lui invecchia bene, devo dire. È sempre un bel ragazzo. Ma non solo, è davvero un bravissimo cantautore. Ma adesso diamo la linea a Shakira.

0: sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento, organizzato da Annalisa Buongiorno, vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 47 290 1245. Seguici sui social.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
9: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

0: eccoci, siamo ritornati in diretta. Noi però non siamo bad, bad, bad, vero?
1: Come siamo?
0: No, siamo buoni noi, dai. Ma anche perché vi accontentiamo, vi mettiamo tutte le canzoni che ci richiedete, facciamo per voi anche gli auguri in diretta, soprattutto la mattina. Questi sono gli spazi appunto dedicati ai nostri radioascoltatori. Però ecco, io voglio dire ai nostri radioascoltatori che se per caso non riuscite ad ascoltarci in macchina, insomma tramite proprio la radio, potete scaricare l'app e di là ci ascoltate in ogni posto del mondo, va bene? Come anche i nostri social, potete anche seguirci sui nostri social, e se andate sui nostri social in questi giorni troverete un sacco di contenuti, interviste, perché ad esempio proprio ieri sera abbiamo incontrato Daniele Silvestri, poi Siria, Peppe Voltarelli, Frankie I Energy, quindi potete andare sui nostri social e guardare tutte le nostre interviste. E a proposito di Frankie I Energy, ci ascoltiamo questo pezzo direttamente dal 1997, Quelli che ben pensano.

0: bella, siamo noi, forse siamo noi, sono in mezzo a noi. E allora, se, ripeto, volete andare ad ascoltare le interviste, seguite anche i nostri social, anche perché così date un volto alle voci che ascoltate ogni giorno su Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
2: Possiamo piacere a tutti, perché se uno le piace a tutto quando nasce il cioccolato. Cioccolata non sono nata.
3: Come rispondi alle critiche?
4: E lupi!

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: pomeriggio Radio Puglia. Oggi vorrei fare tanti auguri a mia figlia che compie il suo primo anno, e se era possibile con una dedica, con una bella canzone di Vasco Rossi. Auguri Grecia, amore di papà.
1: Come siete belli anche oggi pomeriggio, ci state facendo compagnia, siete tantissimi. Devo salutare anche Luca che ci ascolta da Rutigliano, e noi ci uniamo anche agli auguri della piccola Grecia. Credo di aver sentito bene.
2: Giusto, un anno.
1: Che bello.
2: Poi,
1: e allora
2: programmeremo la canzone per...
1: La metteremo più tardi. Adesso invece è la volta di un ragazzo che davvero ha conquistato quasi tutto quest'anno, si è anche aggiudicato il podio al Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Samurai J, che questa sera sarà a Viggiano in provincia di Potenza per un suo concerto.
2: Sì.
1: E lo sai qual è l'ossessione di Samurai J? Visto,
2: no,
1: che hai messo ossessione,
2: sì,
1: ha dichiarato che a lui piace abbracciare gli alberi.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Ciao amici del cuore di Radio Furia, sono Anna De Giglio. È bello sentirvi e sono molto affezionata a tutti voi, alla radio, agli amici del cuore. E se potete mettere un brano di Beppe Iuno, La Zitella, grazie.
2: Ma grazie a te, carissima nostra radioascoltatrice, Anna.
3: Anna, nel frattempo noi andiamo ad accontentare
2: la prima richiesta di questo pomeriggio per la piccola Grecia.
4: Non te l'aspettavi, eh?
5: Radio Puglia.
4: Invece, eccola qua.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

parlato di superstar, dobbiamo parlare di un fenomeno davvero, un ragazzo che, cioè, ha appena 20 anni, ha vinto, sta vincendo tutto. Parlo di Kimi Antonelli, ieri ha trionfato a Monza con la Formula 1. Non so se siete appassionati, io sì, devo dire molto, moltissimo. Pensate, erano 60 anni che un italiano non vinceva proprio sul circuito di Monza. Certo, questo ragazzo guida una Mercedes, però è stato bellissimo vedere ancora una volta il tricolore italiano e poi l'inno nazionale italiano. Grande, grande Kimi Antonelli.

0: ci lasceremo.
1: Quando poi ci lasceremo?
2: Stiamo scherzando, dai, dice. Chiude così. Era Giordana Angi. Quando poi ci lasceremo? Questa è un'altra novità su Radio Puglia.
3: Radio Puglia.
4: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli.

0: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuoritutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuoritutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.
5: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

Petra Lamborghini ha dichiarato che avrebbe tanto desiderato e anzi desidera ricevere un Grammy nella sua carriera, nella sua vita. Ora non lo so, ecco, noi glielo auguriamo. Certo è che ieri in realtà Bad Bunny ha ricevuto il suo primo Emmy Awards per lo show live che ha tenuto lo scorso 9 di febbraio al Super Bowl. Beh, c'è stata un'enorme festa, un enorme show nell'Half Time targato Jay-Z, e insieme a lui c'era anche Lady Gaga.

Ma quanta energia, abracadabra Lady Gaga, e noi come una magia vi diciamo che il 333-166-5757 è il nostro numero, il nostro numero WhatsApp per contattarci.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5. Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
7: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

0: Silvia da Bisceglie, Isa da Bitritto con le sue figlie in macchina che ci ascoltano. Non so, dove state andando di bello? Fateci sapere. E c'è anche Sissi da Putignano. E poi c'è Anna, la nostra amica Anna, che prima, ti ricordi, Antonio ci aveva detto che era dal parrucchiere, mi ha scritto sì, che stava facendo il colore. Brava.
1: Radio Pubblica.

Buon pomeriggio Giulia carissima, sono Sissi da Putignano, come stai? Anche tu DJ Bianco, mi sto seguendo in famiglia, un abbraccio a tutti i radioascoltatori e io da quello che so che Eletta Lamborghini ama i cavalli. Un abbraccio, una buona serata.

0: Sì, grazie per averci mandato questo messaggio. Tu dici che lei ama i cavalli, può essere vero, però in realtà dovrebbe amare i tori, visto che è proprio l'emblema del suo stemma, no? Familiare. Bielezza Lamborghini. Il cavallino è di un'altra casa automobilistica. E allora siamo sempre in diretta qui su Radio Puglia, 16:57 minuti fino alle ore 18. Dopo di noi la Ranking Song, quindi state con noi.
1: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
2: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Nel frattempo io volevo salutare un attimo, insomma, tutti coloro che sono sintonizzati sulle nostre frequenze, quindi tutti gli esercizi commerciali, insomma, ce ne sono tanti.
1: È vero,
0: l'altro
1: che
0: giorno
1: ci ascoltate.
0: Ero in un negozio e sentivo, insomma, Radio Puglia, quindi la maggior parte dei negozi sono sintonizzati.
1: Sono sempre sintonizzati. Che bello, la colonna sonora dei vostri pomeriggi e delle vostre mattine.
2: Isola grande così, a mille miglia da questa città, aveva grandi occhi neri e mi fa
3: Radio Puglia.

0: Chissà. Antonio, ma io voglio sapere da te, ma tu non sei stato invitato al matrimonio del secolo?
1: No.
0: No, neanche io. Ma sai perché? Ma sai perché? È perché bisognava pagare. Ah. Sì. Cioè l'invitato doveva pagare per essere appunto invitato. Ma ne parliamo fra pochissimo, il matrimonio dei me contro te. Radio Puglia.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
3: Giagliamo!
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Com'è romantica la pioggia.
9: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
10: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
11: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
12: www.tecnoresinesrl.it.
13: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Intanto vi vedo che state ballando, Sissi, Francesca, Filippo, Vicky, vai vai, spostate le sedie. Continuate a ballare, grazie, grazie perché ci seguite sempre. Ma adesso vi facciamo ancora ballare con un altro.
1: Dimmi, Antonio. Discorso che mi stavi dicendo prima del matrimonio.
0: Abbiamo bisogno di un po' di tempo per parlare di questo matrimonio con 6.000 fan, ma ne parleremo subito dopo questa baciata.

0: ebbene sì, si sono sposati, hanno detto sì, per sempre sì. Antonio, sì. Io mi rivolgo a tutti coloro che 10 anni fa avevano dei figli, che oggi ovviamente saranno più grandi di 10 anni, che tipo avessero avuto, non lo so, tipo 5, 6, 7, 8, 9 anni massimo. Quindi oggi ne avrebbero 16, 15, no? 17, 18. Sì. Vabbè, quello. Perché 10 anni fa impazzava questo duo su YouTube, i me contro te, e a quanto pare sono degli influencer, fanno canzoni, fanno...
1: Ma continuano ancora.
0: E continuano, perché adesso però, ecco, lo fanno da sposati, da marito e moglie. Allora, parlavamo appunto del fatto di non essere stati invitati, ma sai perché? Tu, in realtà, noi potevamo andarci. Bastava comprarci l'invito da 48 a 110 euro fino a 250 euro per fare addirittura la foto con la sposa. Ecco, capito?
1: No, con lo sposo.
0: No, non lo so, forse sì, anche con lo sposo. Tanto lo sposo, come sempre, non conta nulla. E fra l'altro c'era anche tutto un kit, no, di sopravvivenza, no, però un kit con tipo il velo, il frontino e quant'altro, ecco, per celebrare e omaggiare questi due geni del marketing, perché come li vogliamo chiamare, voglio dire, no?
1: Giusto.
0: Poi non so se hanno dato anche un kit di sopravvivenza per quei papà, per quelle mamme, per quelle nonne che hanno accompagnato i loro nipoti. Questo non lo sappiamo, fatto sta che erano in 6.000, Antonio, 6.000,
1: boh,
0: a Milano.
1: 6.000.
0: Grandi.
2: Radio Puglia.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
8: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante. Per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
11: Chicchirichì!
12: La festa è qui!
10: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
13: Radio Puglia.

0: tua distrazione creativa.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: il quinto posto, questa canzone si è aggiudicata il quinto posto allo scorso festival di Sanremo. Male necessario, Fedez e Marco Masini.
1: Nel frattempo voi continuate ancora a mandarci i vostri messaggi,
0: i vostri saluti e al nostro numero 333-166-5757, numero WhatsApp.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti su Basilicata e Puglia, la ventilazione si attenua, il caldo continua a farsi sentire anche nella notte al mattino, con valori minimi non inferiori ai 26-27 gradi in molte località. La giornata di martedì sarà ampiamente soleggiata, ma qualche disturbo dal pomeriggio sera sarà possibile sull'Appennino. Proprio nelle aree interne di Basilicata e Puglia si attiveranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne restano elevate per il periodo, soprattutto sul Foggiano, con picchi massimi di 35-36 gradi. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.

0: ascoltata per intero, perché mi piace proprio questa canzone.
1: Bella, bella, bella. Francesco Renga con Giusy Ferreri.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: sembra per me.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
1: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri Special Guest.

0: Beh, siamo quasi giunti al termine.
1: Eh sì, siamo quasi al, come dire, agli sgoccioli, agli sgoccioli. Del nostro programma insieme in diretta fino alle ore 18, però dopo di noi andrà in onda la classifica dei brani più richiesti qui su Radio Puglia, i 20 brani più richiesti, la ranking song con me e insieme a Danny. Quindi state sempre con noi con Radio Puglia perché ne sentirete delle belle.

0: Tutta Gold.
1: Eccoci, eccoci, Tutta Gold con i 5 cellulari. Allora ragazzi, è davvero finito il nostro tempo, vi ringraziamo davvero, siete stati tantissimi anche oggi pomeriggio. Un saluto da parte mia, da Giulia e da DJ Bianco.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti,
0: alla
1: buon
0: prossima.
1: Proseguimento qui su Radio Puglia.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 1011.
8: Gialliamo!
9: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
10: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
12: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
13: E Luca, t'ha deciso?
14: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
15: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell...
13: stai senza pensiero.

0: te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
1: Inizia una nuova puntata di Renk.

0: di essere qui insieme a voi per raccontarvi la nostra nuovissima classifica. Allora, cominciamo subito dalla posizione numero 20. Free Your Mind, Prosper and Clapton. Alla posizione 19, Flamenco Paranoia, Samurai J. 18, Magnifico Errore, Gianna Nannini, è una new entry. Alla 17esima, Buon Vento, Jovanotti e Alfa. E in 16esima posizione, Al Mio Paese, Serena Brancale, Levante, Delia.
1: Dunque, devo aspettare per sapere qual è la prima posizione.
0: Sì, restate collegati.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu.
1: Su Radio Puglia, Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
1: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
2: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
5: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: in diretta per sapere dalla nostra Giulia quali sono le altre 5 posizioni fino alla undicesima.
1: Continuiamo a salire step by step, lo facciamo dalla numero 15, Serenamente, Julie e Holly. Alla posizione 14, Salda Vinci, Fuga d'amore.
2: Number 13!
1: E poi alla numero 13, Genova Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.
2: Number 12!
1: Alla 12esima, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
2: Number 11!
1: E alla posizione numero 11, Qualcosa per te, Ligabue.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Tu per me sei ossessione.

0: ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: una novità, una new entry. Parlare d'amore, Saif.
1: Number 9.
0: Alla 9, White Girl Wasted, Anna.
1: Number 8.
0: Posizione numero 8, Who Man, Peggy Goo.
1: Number
0: 7. Alla settima posizione, Non mi innamorerò, Puccio.
2: Non mi innamorerò, però mi sa che è quella.
0: È proprio quella. Alla sesta posizione, Magnetic, The Bowser.
1: Number 5.
0: La facciamo dopo.
2: Perché aspettare? Perché?
0: La vogliamo fare subito? Dai,
1: ad ogni aspettiamo. Modo...

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, con posa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Radio Puglia, come va?
1: Io sono un po' triste, sai, perché la nostra ranking song sta per finire. Ma no, dai, dai, riprendiamo dalla posizione numero 5. La costiera amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.
0: Number 4.
1: Alla quarta posizione, Moving to the Sun, Usual.
0: Number 3.
1: Alla terza, Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.
0: Number 2.
1: Medaglia d'argento per Dai Dai, Shakira.
0: E number 1.
1: Si aggiudica dalla prima posizione, La testa gira, Fred De Palma, Anita e Skilla.
0: Di nuovo.

0: Ebbene sì, siamo arrivati alla fine della ranking song, però se volete riascoltarla basta aspettare domani o dopodomani, perché domenica e sabato alle 16 c'è la replica. Noi andiamo in onda con la ranking song il venerdì, dopodiché ci sono queste repliche sabato e domenica alle 16 e anche lunedì.
1: Il lunedì, esatto, 18, c'è 18, anche il lunedì alle 18, sempre con Giulia e Danny.
0: Grazie a tutti per averci seguito.

0: avanti. Va bene. Forse va meglio.
1: Però la ciambella, quella gonfiabile, quella la posso mettere a posto, che dici?
0: No, ancora lasciala, no. Lasciala qui.
1: Dai, la tengo in
0: lasciala
1: macchina.
0: Lasciala qui, che prendo un pezzettino, grazie.
1: Vabbè. Ciao!
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come pesche e noci a 1,69 € al chilo e uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
10: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70ª edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
11: Radio Puglia News.
12: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro 2 neonati. In un altro attacco morti anche 2 paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un 20enne è stato ucciso ad Ahaja in scontri con coloni israeliani. Ma a sorpresa su West Bank, il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su richiesta americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dei coloni. Intanto la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato.
13: L'economia.
12: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di un'attenzione tendenza cautamente rialzista in Europa nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali del petrolio in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, media solidamente oltre i 2 euro al litro. Tra i titoli peggiori a Milano, TIM e Poste in vista della fusione. Venerdì prossimo si concluderà l'OPAS lanciata da Poste Italiane, che oggi l'amministratore delegato di TIM Labriola ha portato in adesione dopo che a luglio il CDA aveva valutato positivamente l'offerta e le prospettive industriali. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda con più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Ai massimi la Spagna più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione cresciuta nel trimestre di 0,3, 2 in più della media nell'area euro. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa. Lo ha detto la Premier Meloni ricevendo a Palazzo Chigi l'omologo De Vevero. L'accordo tra Unione Europea e Mercosur porta un vantaggio gigantesco. Le nostre imprese si candidano a essere partner molto efficaci e dinamici, ha detto intanto la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, presentando la missione imprenditoriale organizzata in Argentina e Brasile e rivendicando: siamo la prima associazione industriale europea a farla in modo così importante e articolato. Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
1: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione

0: per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
2: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: A piccio risparmio per le tue bollette, luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

0: Radio Puglia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 5 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta, ma non si dimette. CDU ed SPD ridotte ai minimi termini. Sentiamo Marco Mancini.
2: La Germania non solo fa i conti con il ciclone AfD. L'estrema destra ieri ha stravinto le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, un land della ex DDR, superando la quota del 44% dei voti. Non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz, a detta di tutti il grande sconfitto, ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra, che punta a distruggere la CDU. I cristiano-democratici hanno raggiunto un 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9, ma nonostante il trionfo nelle urne non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo nel Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD Sigmund, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto: non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto.
1: E intanto si allarga ancora lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca, dopo che il governo tedesco ha accusato la Russia di presunti tentativi di attacco ibrido sul proprio territorio, tanto da disporre la chiusura del centro culturale Casa Russia. Il Cremlino, che aveva già risposto chiudendo il Goethe Institute nella capitale, annuncia oggi la sospensione del consolato tedesco a San Pietroburgo. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, ha detto intanto Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. E secondo la stampa ucraina, il presidente americano Trump avrà in giornata una conversazione telefonica col presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky. Calcio infine, due incontri chiudono stasera la terza giornata di Serie A, mentre è già in clima Champions. L'Inter, prima delle quattro italiane in lizza, a scendere in campo domani a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. Gerardo De Vivo.
3: L'Inter, campione d'Italia, 3 vittorie su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire la musichetta dei sogni, quella della Champions. Pronti via l'esordio nerazzurro, domani è di quelli da brividi. Vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu. Il Real, tornato a casa dell'ex Mourinho per il colpo grosso. Chivu ripropone la premiata ditta, Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. Per la Roma il debutto in Coppa a Istanbul col Fenerbahce giovedì, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con l'Ipsia, mentre mercoledì il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti garantite contro i campioni della Premier. Intanto stasera in tema campionato il terzo turno si chiude con un doppio Monday Night, Cagliari-Lecce, già punti importanti nella corsa a salvezza, e alle 20.45 Udinese-Lazio. In caso di successo, i biancocelesti di Gattuso raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti su Basilicata e Puglia, la ventilazione si attenua, il caldo continua a farsi sentire anche nella notte al mattino, con valori minimi non inferiori ai 26-27 gradi in molte località. La giornata di martedì sarà ampiamente soleggiata, ma qualche disturbo dal pomeriggio sera sarà possibile sull'Appennino. Proprio nelle aree interne di Basilicata e Puglia si attiveranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne restano elevate per il periodo, soprattutto sul Foggiano, con picchi massimi di 35-36 gradi. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.

0: con Radio Puglia.
1: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
5: Com'è romantica la pioggia.
6: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
8: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
11: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
12: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
11: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
7: Una sola azienda? Tante soluzioni! Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
9: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: la pietra per me.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre, come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano mai

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 €. Regolamento su mcdonalds.it.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

0: che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 999 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Sei rotto

camicie di Barberi. Se il solito cane che abbaia non morde, non fai paura, ho paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. E prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

Azio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.